Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie e pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita Superenalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti ma veri.

It's got to be real, Lisa Stansfield. Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

Un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Radio Show. Sade Adu, bellissima come sempre. Come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti, spettinati, ma soprattutto veri. Che di cloni ne abbiamo già pieni social.

dai testi al vetriolo di Caparezza, la classe di Sade, Deriol, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata.

salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni,

0: The Night Life.
1: Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole.

0: chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Le verrà, io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: All you copycats out there, get off of my tip, 'cause I'm James Brown with the fourth,
2: full force,
1: ain't taking no lip.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Get up.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Baila.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Oggi le parole più semplici nessuno riesce a dirle più.

0: fortissimo tu sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo tre dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le due vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la decima tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Such a pure idea. Pretty young thing. Ooh.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchine in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che l'ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Slow the tempo faster and faster, I cross the fade, boost in the master. Slow the tempo faster and faster, I cross the

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DenEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore, per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico di odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digus. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 19 maggio 2026. Il santo del giorno è San Celestino V. Lasciò il soglio pontificio dopo soli 5 mesi. Dante lo collocò nell'inferno per questo gesto, ma la Chiesa lo ha canonizzato. Un uomo che scelse la coerenza al potere. Oggi nella storia, 1985. L'Hellas Verona vince il campionato di Serie A, uno dei risultati più sorprendenti della storia del calcio italiano. Una piccola città di provincia, che batte i grandi club davanti a Maradona e Platini. Un'impresa rimasta unica e irripetibile, che ancora oggi fa sognare chi ci crede fino in fondo. Nati oggi, 1925. Nasce Malcolm X, leader e attivista americano simbolo della lotta per i diritti degli afroamericani. Con la sua voce potente e il suo pensiero radicale, ha rappresentato l'anima più combattiva di quel movimento, pagando con la vita il suo coraggio. Fu assassinato nel 1965 a soli 39 anni. 1979. Nasce Andrea Pirlo, il centrocampista più elegante della storia del calcio italiano. Ha vinto tutto, dalla Champions League alla Coppa del Mondo del 2006. Curiosità del giorno. Lo sai quali sono le carte da gioco più diffuse al mondo? Il primato va alle carte francesi, usate in quasi tutti i continenti. Nacquero in Francia nel 400 e si diffusero rapidamente in tutta Europa. I quattro semi non furono scelti a caso. Secondo gli storici rappresentano i quattro pilastri della società medievale. Le picche simboleggiano la nobiltà, i cuori il clero, i quadri i mercanti e i fiori i contadini. Un mazzo di carte che racconta, senza che quasi nessuno lo sappia, tutta la struttura del mondo antico. Pillola di buon umore. Non discutere mai con uno sciocco. Prima ti porterà al suo livello e poi ti batterà con l'esperienza. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Play Music Like.
1: Benvenuti amici a Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Qui le emozioni prendono voce, le hit incontrano le sorprese e ogni brano diventa una storia da vivere fino all'ultima nota. Nuovi suoni, passando dalle classifiche Airplay, preparatevi a un viaggio musicale fuori dagli schemi. Abbassate le luci, alzate il volume, è il momento di Play Music Like.

Silenzio. Tra luci soffuse, ombre e battiti che si rincorrono nel silenzio, arriva B. Claire con Say to Say, un brano intenso, malinconico e teatrale, dove amore, fragilità e solitudine si intrecciano come protagonisti di una scena senza fine. Dopo l'esperienza X Factor 2023, B. Claire torna con una canzone che trasforma il dolore in arte e dà voce agli invisibili. E allora lasciatevi trasportare. Say to say, be clear.

luna. Le luci si abbassano, il silenzio prende spazio e resta soltanto una voce a raccontare ciò che spesso non abbiamo il coraggio di dire. Arriva Cabrugia con Discutibile, un brano intenso e viscerale che attraversa le ombre dell'amore tossico. Tra ferite nascoste, consapevolezza e rinascita, una canzone che brucia lentamente, trasformando la fragilità in forza e il dolore in verità. Finalista al premio Mia Martini 2025, Cabrugia porta in musica un racconto autentico, poetico e profondamente umano.

E siamo giunti al momento della classifica Air One Airplay. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, al primo posto di questa settimana.

0: mattina e mi domando quando tutto cambierà.
1: C'è un momento nel silenzio della notte in cui i sogni sembrano chiamarci per nome e la musica diventa l'unico posto in cui sentirsi davvero liberi. Arriva Nika Vera con Vieni a prendermi, un brano intenso, delicato, che trasforma la felicità in una presenza da rincorrere, da desiderare, da vivere fino in fondo. Una canzone che parla di attese, fragilità e del bisogno profondo di lasciarsi salvare dalle emozioni. Tra realtà e immaginazione, la voce di Nika Vera ci accompagna in un viaggio dove la musica diventa rifugio, luce e rinascita.

0: Play Music Like.
1: E anche questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti, si chiude qui. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio fatto di musica, emozioni e suoni capaci di sorprendere. Continuate a lasciarvi trasportare dalle canzoni che sanno parlare al cuore, anche quando arrivano all'improvviso. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata. Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Un saluto a tutti voi, a presto e...

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe e in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito, ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran, gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
3: Radio Studio Potenza,
2: FM 96 e 100,
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi,
2: il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Del Weis, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo facciamo.

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni di su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: detto il dottore?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato neanche altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quanti ricordi dietro questa canzone? Mannaggia! Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima, c'è cioè Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Golden Classic.
3: Welcome to the sound
2: of 70s and 80s music.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso gli altri gruppi. Hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa. C'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri. Adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W. Perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Roberto Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, in quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso, bellissimo, insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blame on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo di disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino Edelweiss. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza. Woo!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ok, Italia.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela,
4: e come sempre siamo qui per il nostro appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Ovviamente partiamo dal più lontano.
5: Esatto, partiamo dagli anni 60 per andare ad ascoltare un gruppo musicale precedentemente conosciuto come Gli Amici e The Genghis Friends, molto attivo in quegli anni. Il loro successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un disco per l'estate e portando un brano che rimase in classifica per settimane. Oggi li ascoltiamo con un singolo che fu un altro successone, con Una ragazza in due, I Giganti.

0: Ma che cattivo!
1: Abbiamo ascoltato i giganti con una ragazza in due e adesso ci spostiamo di un decennio.
0: Questa canzone non potrebbe essere proposta in questo periodo con il discorso del Me Too e tutte quelle cose che insomma sappiamo fare parte dell'attualità. Va bene ragazzi, dagli anni 70 una canzone dolce ma allo stesso tempo anche cattivella ad una invece veramente dolce, ma veramente dolce, perché loro, questa formazione, i Collage, la portarono a un festival di Sanremo e mi sembra che vinsero pure le nuove proposte, la sezione nuove proposte.
2: A 5
0: Donna Musica!
2: Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo

0: Quante ragazze si sono innamorate ascoltando questa donna musica dei Collage, Collage che parteciparono a qualche festival di Sanremo, prima nella sezione Nuove Proposte e poi anche tra i big. Successivamente sono scomparsi dal grande schermo, dalla grande popolarità, però non hanno mai smesso di suonare, andando appunto a suonare in giro per l'Italia come tanti altri gruppi degli anni 70 per i locali. Dagli anni 70 agli anni 80, anche perché qui c'eravamo davvero vicini, il passo è breve.
1: Esatto, infatti ci spostiamo negli anni 80, precisamente nel 1984, per andare ad ascoltare un cantautore italiano che è stato un esponente della New Wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni 80 e ispirata da artisti internazionali, con Radio Clima, Garbo.

0: Abbiamo ascoltato Radio Clima di Garbo e adesso ci tuffiamo negli anni 90 e passiamo il microfono a Marco.
1: Una voce femminile è quella che ci accompagnerà nei prossimi minuti direttamente dagli anni 90. Fortissima, grintosissima. Stiamo parlando di Irene Grandi, questa è Boom Boom, canzone che portò ad un festival bar. Lei è stato un personaggio che ai festival bar c'è quasi sempre stata.

0: Irene Grandi con la sua Boom Boom. Ragazzi, nel frattempo ci stiamo avvicinando alla conclusione, almeno la metà del programma l'abbiamo superata. Questo è Italia in sette note, l'appuntamento con la musica italiana, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Adesso abbandoniamo il secolo breve ed entriamo nel 2000.
1: Esatto, infatti ci spostiamo nei primi anni 2000 per andare ad ascoltare una cantautrice catanese. Il suo singolo ottenne un ottimo successo, arrivando alla prima posizione nella classifica radiofonica italiana e diventando uno dei tormentoni estivi del 2003, nonché uno dei singoli più celebri della sua carriera. Con Fiori d'Arancio, lei è Carmen Consoli.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima e particolare voce di Carmen Consoli con Fiori d'Arancio e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Una canzone che non ha certo il lieto fine ascoltando il testo di questo motivo. Ok ragazzi, pochi minuti ai saluti, il tempo di ascoltarci Emma con Mi parli piano, canzone del 2018, quindi tutto sommato molto recente.

0: assomiglia un po' a come modo di cantare a Irene Grandi, Emma Marrone con Mi parli piano, che ci ha portato quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Dunque Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni

0: I curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Zotter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante, la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno portandolo comunque nel cuore. Ma come sempre a Musical Chatter ci piacciono le curiosità. E intanto dobbiamo sapere che questo brano ha una sua storia. Inizialmente Eros l'aveva scritto pensando a farlo eseguire ad Alex Baroni, ma poi appunto la scomparsa prematura del cantante ha cambiato i suoi piani e allora ha deciso di inciderlo lui stesso, mettendoci dentro tutta quell'emozione autentica che ci è arrivata ancora oggi, che sentiamo ancora oggi, e forse è proprio per questo che la canzone suona così vera e profonda. Poi c'è un record internazionale. Il pezzo non è stato un successo qui solo da noi, ma ha dominato le classifiche di mezza Europa e di tutta l'America Latina nella versione Una emoción para siempre. Oh, forse l'ho detto giusto. È uno dei singoli più venduti della sua carriera, confermando Eros come ambasciatore del pop italiano nel mondo. Non solo lui, ma sicuramente uno di alto livello e di molto apprezzato. Infine, una nota sulla produzione. Il brano vanta la firma di Claudio Guidetti, che ha saputo creare un arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso. Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

Era un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte, per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover, era una cover del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata. Hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata con chitarre distorte, una batteria che martella costante, l'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi e Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Sibiadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
3: Sì, questa è My Chanson Air. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per farvi ascoltare quattro artisti indipendenti. Questo nel nostro appuntamento di My Chance. Subito iniziamo con Alessio Micciche e featuring Katie Desario con Fiore del Deserto.

In Brasile un cane randagio è entrato per caso in un ufficio e è diventato la mascotte ufficiale dell'azienda. Beh, i dipendenti gli hanno persino fatto un badge personale con foto e nome. Pare sia il collega più amato e anche quello che non salta mai una pausa. La musica qui a Machines on Air con Sara Forte e Emotions.

A Bologna vi racconto la storia di questo postino che è diventato famoso perché, pensate, consegna lettere pedalando su una bicicletta anni 70 perfettamente restaurata. Ma che meraviglia! Dice che consuma zero benzina e riceve più saluti di tutti i colleghi messi insieme. E ci credo! La musica My Chansonnaire con Sveva, tutto quello che ho.

Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chansonnaire? Allora non devi fare altro che mandarci un brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychans.it, come ha fatto Revok con la sua Balla Balla Boom Boom Boom.

0: È il momento di fare il nostro tuffo nel passato con Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E i saluti arrivano puntuali. Ci sentiamo alla prossima puntata, ma voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto. Bye bye.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà sognare ad occhi aperti, trasportandoci in mondi dove la realtà si fonde con la fantasia. Da un lato l'epica cinematografica di Pandora con Miley Cyrus e dall'altro il candore fiabesco e tutto italiano di Arisa. Iniziamo con Dream as One. Qui Miley Cyrus presta la sua voce potente e graffiante al capitolo più recente della saga di Avatar. E se pensate alla Miley Cyrus dei tempi di Wrecking Ball, niente, scordatela. Qui si trasforma in una sacerdotessa della natura. Il brano non è solo una canzone, ma è un ponte fra noi e l'ecosistema di Pandora. È un inno alla connessione universale fra tutti gli esseri viventi. È un brano che parla di unità, di sogni condivisi e della necessità di proteggere ciò che è puro. Ma come sempre a Musical Chatter non ci basta e dobbiamo scovare qualche curiosità. Intanto bisogna sapere che questa collaborazione è nata sotto il segno del big, del colossal, del gigantesco. Il brano è stato prodotto da Simon Franklin, l'erede musicale del leggendario James Horner, e per ottenere quei suoni così alieni sono stati campionati strumenti etnici rarissimi e suoni della foresta, mixandoli poi con la voce della cantante di Miley Cyrus, che qui raggiunge anche delle note basse e profonde, quasi ancestrali. Poi c'è un dettaglio tecnico affascinante. Per rendere il brano davvero parte del mondo di James Cameron, lei ha dovuto studiare le sfumature della lingua Nafi. Non è solo inglese. Ci sono vocalizzi e respirazioni che richiamano la cultura dei giganti blu del film, rendendo l'interpretazione quindi, a sua detta, di una difficoltà estrema. Infine, ancora sempre sulla produzione di questo pezzo, è stato mixato con la tecnologia Dolby Atmos più avanzata. Perché? Per dare l'effetto immersivo. Infatti dice: se lo si ascolta con le cuffie giuste, si ha la sensazione che la voce della Miley Cyrus ci giri tutto attorno, come se ci si trovasse davvero nel bel mezzo di una foresta bioluminescente. E allora non ci resta che chiudere gli occhi e volare via. Dream as One, Miley Cyrus.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Dream as One, un'esperienza sonora incredibile con quegli archi che sembrano fluttuare nell'aria. E poi la voce della Miley Cyrus ha una pasta sonora che è roca, matura e appunto elaborata, come abbiamo raccontato prima, perfetta per dare spessore ad un tema così epico. Ma dai, ora siamo pronti per la seconda parte e cambiamo, come sempre avviene, decisamente lo scenario e l'atmosfera. Atterriamo in un giardino incantato perché ci aspetta Magica Favola di Arisa. E se Miley Cyrus ci aveva portato nello spazio, in uno spazio quasi alieno, Arisa ci riporta nel mondo dei sentimenti più puri e gentili. Qui la favola non è un film di fantascienza, ma la riscoperta dello stupore nelle piccole cose quotidiane. L'ispirazione del brano è quel ritorno all'innocenza che Arisa ha sempre saputo interpretare meglio di chiunque altro. Descrive il momento in cui l'amore trasforma la realtà in qualcosa di magico, facendoci vedere i colori più accesi e i suoni più dolci. E come si dice, quando si è innamorati si vede sempre tutto rosa, no? Ma parliamo anche di qualche curiosità un po' più specifica. Il brano ha una sonorità molto particolare che richiama tantissimo il mondo Disney degli anni d'oro, ma ha una spruzzata di elettronica moderna. Arisa ha voluto un arrangiamento che ricordasse i carillon di quando eravamo bambini, ma con un ritmo che ti fa venire anche voglia di ballare un valzer lento in mezzo al salotto. Altro dettaglio interessante riguarda la sua voce. In Magica Favola Arisa usa il suo celebre registro di testa, che è quasi un sussurro cristallino, che però richiede un controllo del fiato pazzesco, e questo chi canta lo sa benissimo. È una tecnica che la rende una voce unica nel panorama italiano. Sono molto poche quelle in grado di gestire questi livelli. Sembra che poi non faccia fatica, ma in realtà sta facendo una scalata vocale degna di un soprano e un alpinista delle note. Infine, ancora una nota di colore. Arisa ha spesso dichiarato che questa canzone è nata in un periodo di grande serenità personale, e si sente, c'è un'energia luminosa che è contagiosa. Beh, diciamo che se la giornata è iniziata col piede sbagliato, questo brano è l'antidoto perfetto, altro che pozioni magiche. E allora andiamo anche noi in questo giardino magico, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e lasciamoci incantare da Arisa con Magica Favola.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
5: Siamo partiti ufficialmente anche quest'oggi, ragazzi, con il nostro Flipper. Ciao a tutti, sono Marco Mari, ho appena azionato l'apparecchiatura che per i prossimi 60 minuti ci vedrà insieme a tanta buona musica e a qualche notizia curiosa. Detto questo, non rubiamo altro tempo alla buona musica, partendo dai Binario.

Loro si chiamano Binario, negli anni 90 sono due giovani disc jockey che hanno voluto realizzare un sogno, quello di cantare, e ci hanno raccontato di una Milano molto diversa da quella di oggi. Beh, come tutte le città, perché le città di questo 2026 sono tutt'altrissima cosa, permettetemi questa licenza poetica, in italiano tutt'altrissima non esiste, da quelle di oggi. Vabbè, lasciamo stare. Intanto proseguiamo il nostro percorso, rimanendo negli anni 90 con i Venga Boys. Tra poco daremo anche un'occhiata alle notizie curiose di oggi.

curiosità legata al ritorno delle musicassette. Eh sì, signori, perché insieme ai giradischi e ai vinili, a quanto pare stanno tornando di moda anche le musicassette. Ve le ricordate le musicassette, le stereo sette, come si chiamavano negli anni 60 e 70? Quelle che quando le mettevi nel mangianastri, ogni tanto si incastrava dentro il nastro e dovevi lottare per tirarlo fuori? Vabbè, ne parliamo tra poco.

0: Questa è proprio una di quelle canzoni degli anni Ottanta che ascoltavamo sui vinili o tramite i vinili, oppure come presidio personale le musicassette. Vabbè, poi c'era la radio, eccetera. Vabbè. Parliamo di musicassette, perché a quanto pare, oltre che i vinili, stanno ritornando di moda pure le audiocassette, le musicassette, le stereosette. E ci ha pensato la Maxell a produrre un oggettino tascabile, grande quanto un cellulare, dalla forma simile ad un cellulare, che ci permette di andare a riscoprire il suono di quelle musicassette che magari tutti quanti abbiamo ancora in casa in qualche cassetto e che non abbiamo pensato di buttare via perché ci siamo affezionati, anche se magari non abbiamo più un mangiacassette di 30-40 anni fa che ci permetta di riprodurle. Bene, ci ha pensato la Maxell, appunto. Tra l'altro, un accorgimento che sposa un po' di vintage con un po' di novità. Perché? Perché ha le sue cuffie wireless ed ha un caricatore che può essere attaccato sia alla corrente che alla porta USB del computer. Monta una batteria che permette di ascoltare musicassette per 9 ore, però ha un limite, cioè si può ascoltare ma non si può registrare. Peccato che però non sia specificato quanto costi questo MX PP100, quindi se volete informarvi vi ho dato anche il modello di questo apparecchio per ascoltare le cassette audio, praticamente una sorta di mangiacassette. Ed ora arriva Sei bellissima di Loredana Bertè.
1: Che strano uomo avevo io

Una giovanissima Loredana Bertè cantava così a metà anni 70, sei bellissima. A proposito di musicassette, pensate che io avevo imparato ad aggiustarle quando si rompeva il nastro, addirittura avevo imparato anche a sostituire i nastri, magari quando c'erano le musicassette da 60 e ti capitavano quelle da 90, intercambiavi i nastri perché così c'erano 30 minuti in più da poter utilizzare. Vabbè, lasciamo stare bei ricordi del passato. Ed ora rimaniamo comunque negli anni 70 insieme ad un altro grandissimo artista, Elton John.

Lei si chiama Miriam Destro, arriva dalla Sicilia e ci ha regalato questa polvere, che non ha nulla a che fare con la polvere di Enrico Ruggeri degli anni Ottanta. Intanto noi abbiamo superato anche quest'oggi il giro di boa del flipper. Io sono sempre Marco Mari ed ora, prima di darvi la prossima curiosità che ci porterà a parlare di una super nonna, abbiamo un'altra canzone da regalarvi, però questa volta è un pezzo internazionale. E che pezzo, ragazzi, sentite l'attacco.

Ma che tiro non aveva questa I Got a Feeling di Black Eyed Peas, è stata anche la colonna sonora a suo tempo di una compagnia telefonica assai famosa. Allora ragazzi, adesso dobbiamo fare tappa a Vescovato in provincia di Cremona e qui conosciamo una super nonna, si chiama Andreina Dotti, pensate alla bellezza di 103 anni, li ha compiuti alcuni giorni fa. È stata festeggiata dal sindaco, il vice sindaco, un assessore, insomma, praticamente una vera e propria celebrità del luogo. Pensate, questa signora è nata nel maggio appunto di 103 anni fa. Dopo essersi sposata si è trasferita a Milano, dove ha gestito un negozio di ortofrutta fino agli anni 80. Poi lei e suo marito sono tornati appunto a Vescovato. 30 anni fa, dopo la morte del marito, lei ha proseguito la sua vita. Pensate che è ancora autosufficiente, vive da sola, comunque non si sente sola perché è amatissima in paese dai vicini. E fino all'età di 100 anni guidava l'auto, dopodiché ha pensato di dismetterla, ma non perché non era più in grado, perché ha detto a 100 anni è giusto che smetta di guidare. È anche molto responsabile ed fa tutto da sola, ancora autonomissima, persino l'orto.

Sì, passano come treni i giorni, le settimane, siamo praticamente già a metà mese del mese di maggio, il che significa che tra una ventina di giorni gli studenti metteranno via zaini, quaderni, libri, eccetera, e ci apprestiamo a vivere i mondiali di calcio. Perché no? Mondiali di calcio che non sappiamo ancora, in teoria lo sappiamo già che noi siamo fuori dai mondiali di calcio. Però c'è sempre quello spiraglio che potrebbe riportarci dentro per la questione legata all'Iran. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto, ragazzi, noi si prosegue con la musica. E torniamo in Italia, che dite? E lo facciamo con una band amatissima. Anche se ormai loro ufficialmente non esistono più da qualche anno, ci rimangono le loro belle canzoni. Stiamo parlando dei Litfiba. Sparami. Scusami.

Questo è il mitologico rock dei Litfiba, li abbiamo ritrovati con questa loro Sparami. Prima di salutarci, ragazzi, vi dobbiamo però l'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di attività che aprono. Sì, perché in un'Italia dove i negozi e i negozianti, insomma, calano continuamente, tartassati dalla crisi economica e dall'imposizione fiscale, però c'è chi riesce a ritornare in Italia ed aprire una gelateria in provincia di Treviso, e noi tra poco vi racconteremo dove. Diciamo ai piedi delle Prealpi trevigiane.

0: Siamo arrivati un pochino lunghi alla conclusione, ragazzi, ma prima dei saluti vi devo dare quest'ultima curiosità che ci porta a Lago, frazione di Revine Lago. Siamo in provincia di Treviso, alle pendici delle Prealpi Venete, dove Claudia e Franco Perenzin, coniugi, hanno aperto una gelateria che porta il nome di Gelateria dei Laghi. Loro hanno la lunga esperienza di gelati, quando Franco Perenzin, giovanissimo, pensò bene prima di utilizzare il latte che il padre si serviva per il formaggio, di lavorarlo e di crearne gelato. Dopodiché è andato a lavorare in Germania insieme a Claudia e al cognato, dove ha lavorato come impiegato nella gelateria di famiglia. Dopodiché, una trentina d'anni fa, prima si sono messi in proprio e poi si sono spostati in Carinzia, lui e la moglie, dove sono rimasti per ben 24 anni. E così, alla fine dell'anno scorso, hanno pensato di ritornare in Italia ed aprire una propria gelateria proprio a Lago, frazione appunto del comune di Revine del Lago, in provincia di Treviso, con tanto di sindaco, vice sindaco, eccetera. È stato naturalmente tagliato il nastro, il sindaco si è complimentato con loro perché hanno portato dopo tantissimi anni una gelateria in paese che non c'era più da almeno 5 anni e praticamente, insomma, gli ha augurato buon lavoro. Il comune è particolarmente contento perché negli ultimi 2 anni hanno aperto ben 5 attività nuove, il che, insomma, fa ben sperare. E detto questo, ragazzi, io ho completato il mio flipper di quest'oggi, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
4: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
5: Sì, forza!
6: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
7: Ok, lo giocheremo.
6: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
7: Sì. Con il numero 11.
6: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
7: come lo che ves los números iguales, tres números.
6: Sì, sì, esatto.
7: Poi un giorno parleremo di quello.
6: È vero, anche questa cosa che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima volta magari può parlare di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora oppure con Dora e Manuel.
7: E qual è il risultato?
6: Va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com e poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371-4634-294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marrubio e il segnalibro dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io di qualcosa.
7: Tranquillo, io escucho igual che i nostri oyenti.
6: Abbiamo un'altra ascoltatrice, però ce l'ho vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
7: Sì, è sul mix.
6: Esatto. A me piace fare il mix, no?
7: Tutte le cose. Un cambiamento.
6: Esatto. E poi c'è il caffè 90 che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
7: Ok, grazie. Già presento todos los programas del día de hoy. Perfetto.
6: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
7: Sì.
6: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
7: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
6: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
7: Sì, por sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
6: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
7: Sì.
6: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che lo dirà Dora.
7: Sí, es un bar en Londres donde todos los hombres que quieran aprender se reúnen por 2 horas y media.
6: Es muy larga la cosa.
7: Con estilistas profesionales.
6: Pure.
7: Claro, debe hacerse profesionalmente.
6: Quindi a Londres c'è una classe
7: para papás.
6: Para papá per iniziare a pettinare le bambine.
7: Esatto.
6: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
7: Esattamente. Ellos van 2 horas y media, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
6: Però in un

0: Son tipo
1: sí, la tienen la, exacto, tienen la teste para hacer el trenchine, la no sé cómo lo dicen, la cola.
0: La coda, la coda.
1: Caballo.
0: Sí, la coda di cavallo.
1: Diversi, diferentes okay. Peinados.
0: Quindi,
1: ¿no?
0: Ogni papà c'ha la sua testa.
1: Sì, claro. Okay. Sino come aprender en la cabeza de quién.
0: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio, esatto. 2 ore e mezzo di esercizio. Con un po' di birra. Per dargli sì, la certo. Carica
1: con quello più
0: è più forte, più energetica sì. La sì, cosa sì, no, sì. Bella come cosa
1: sì, perché bueno, digamos a los que les gusta tomar su cerveza pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
0: Sí, sí, no, poi io voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
1: No lo sé, hasta ya scusa, sí, es difícil saberlo, ¿no?
0: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
1: No, no, l'idea però ci sono compartir. I
0: papà, però ci sono papà che lo fanno anche sì, sì. Senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo sì, me sì. Ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questo coso, questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371 46 34 294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
1: Eh sì.
0: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
1: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, boh, non lo so.
0: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento qui.
1: Sì, interessante.
0: Sì,
1: sì, sì, come per motivare la gente para que llegue, esatto. Consuma e compartan aneddotas.
0: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando
1: a tutta musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: e con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la, ancora per la compagnia di questi anni 90, sì, la dance, sì, degli anni 90, bellissimo, bellissimo. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutte e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Stars con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Carlotta con No Vengo da Marte.

0: basta.
1: Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

E siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marrubiu. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Puntillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie: una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona, e un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo. Un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore, come sempre è successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra

entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dia senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine. Presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio. Y Segnalibro torna la próxima semana.

ci siamo, siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Martin con She Backs, la versione spagnolo. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo, volevo salutare anche Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via allora. Proprio...
1: Sì, quando tu ti diverti il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Niente, iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai!

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto, che dista altri 7 di dai dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che ecco ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno, ecco. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light. E lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed ecco, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
4: Vai, sì!

amici, allora noi siamo in Senza Radio e questa è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, la Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria? Perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi, voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume perché questo è duro.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio.
2: Mi no, sento. Se puoi, sigo serio.

E mica è tonto. E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile. E allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi

Invece, se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: canzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic è questo il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana, magari il lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito? Questi della pubblicità, come se le studiano tutte, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333-3831-587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 50 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Io volevo sapere se ascolti Shadow Slide. Volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadow Slide. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333-3831-587, io ascolto Shadow Slide, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate, io ascolto Shadow Slide, 333-3831-587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento o in un'altra qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso, siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace. Dance for me. Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
1: No matter what.

Runway, Lady Gaga e Doechii qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, e che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, non effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, un qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcun altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente c'è, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Light stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, non pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia delle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

È il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Com'è bello. Senti la cassa. Siamo tornati, Shadows Light, con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlar di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? Immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto, oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. E allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove, insomma, è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave, insomma, qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Bronski Beat. E questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando al lotto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite, e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona, e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti, perché poi ecco, se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadow Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

0: Shadows Light.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light orfano dell'Andrea Lombardo sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. E insomma, quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sa, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, ah, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Vabbè, questo è un altro discorso, andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: questa è un'altra ballad di Achille Lauro, Comuni Immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono, intervengono questi effetti. E quindi, se li conosciamo, gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Selena Brancale, Levante Delia.
1: Metropolitana.
0: Sì, al mio paese.
1: Torno a casa.

Gioia al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Sì, questa è My Chanson Air. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per farvi ascoltare quattro artisti indipendenti. Questo nel nostro appuntamento di My Chance. Subito iniziamo con Alessio Micciche e featuring Katie Desario con Fiore del Deserto.

Brasile un cane randagio è entrato per caso in un ufficio e è diventato la mascotte ufficiale dell'azienda. Beh, i dipendenti gli hanno persino fatto un badge personale con foto e nome. Pare sia il collega più amato e anche quello che non salta mai una pausa. La musica qui a Machines on Air con Sara Forte, Emotions.

A Bologna vi racconto la storia di questo postino che è diventato famoso perché, pensate, consegna lettere pedalando su una bicicletta anni 70 perfettamente restaurata. Ma che meraviglia! Dice che consuma zero benzina e riceve più saluti di tutti i colleghi messi insieme. E ci credo! La musica, My Chansonnière con Sveva, tutto quello che ho.

Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chanson Air? Allora non devi fare altro che mandarci un brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Revok con la sua Balla Balla Boom Boom Boom.

0: È il momento di fare il nostro tuffo nel passato con Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E i saluti arrivano puntuali. Ci sentiamo alla prossima puntata, ma voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto. Bye bye.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo

0: Solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante, la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno portandolo comunque nel cuore. Ma come sempre a Musical Chatter ci piacciono le curiosità. E intanto dobbiamo sapere che questo brano ha una sua storia. Inizialmente Eros l'aveva scritto pensando a farlo eseguire ad Alex Baroni, ma poi appunto la scomparsa prematura del cantante ha cambiato i suoi piani e allora ha deciso di inciderlo lui stesso, mettendoci dentro tutta quell'emozione autentica che ci è arrivata ancora oggi, che sentiamo ancora oggi, e forse è proprio per questo che la canzone suona così vera e profonda. Poi c'è un record internazionale. Il pezzo non è stato un successo qui solo da noi, ma ha dominato le classifiche di mezza Europa e di tutta l'America Latina nella versione Una emoción para siempre. Oh, forse l'ho detto giusto. È uno dei singoli più venduti della sua carriera, confermando Eros come ambasciatore del pop italiano nel mondo. Non solo lui, ma sicuramente uno di alto livello e di molto apprezzato. Infine, una nota sulla produzione. Il brano vanta la firma di Claudio Guidetti, che ha saputo creare un arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso. Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

Era un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte, per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover, del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata, hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata con chitarre distorte e una batteria che martella costante, l'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi. E Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Benvenuti amici, io sono Desi Claire e questa è Art and Sound, dove il ritmo cardiaco della poesia si fonde con la buona musica. Oggi, cari radioascoltatori, tutta per voi un'intervista a una donna davvero speciale assieme a un'altra donna altrettanto speciale, la mia amica Eleonora Cassandra. Buongiorno, buongiorno amici radioascoltatori, come state? Io sono Desi, qui con me c'è la mia compagna di viaggi radiofonica Eleonora Cassandra. Come stai, Eleonora?
4: Buongiorno, guarda, sono molto contenta perché quando io sbircio sul profilo di Mosello ho visto Giovanna e ho detto ferma, io la voglio intervistare ancora, perché veramente è un'enciclopedia di musica e di tanti successi, e soprattutto io non so, veramente guarda che ha venduto lo stampo, perché lei fa tantissimo, è sempre uguale. Prego, benvenuta Giovanna.
5: Grazie, lusingami che mi fa piacere.
3: Ecco, però io devo fare. No, devo fare un'introduzione giusta, Giovanna. Aspettate un attimo. And now, ladies and gentlemen, Giovanna Nocetti, eccola qui con noi. Adesso possiamo cominciare.
5: Ma questa è una presentazione proprio esagerata.
3: Ci vuole.
5: Grazie. Una brava,
4: possiamo dire queste. Queste presentazioni non esistono più, non come era bello una volta, le belle presentazioni, le varietà.
5: C'era, ma adesso è diventato tutto un po' più cialtronesco, hai capito? Più all'arrembaggio, non c'è più quel senso di rispetto per gli artisti, siano giovani che, cioè voglio dire, per gli artisti in generale, un artista è un'entità a parte, perché proprio perché è artista, Dio gli ha dato la possibilità di essere artista, però gli ha tolto tutto, cioè nel senso che gli ha tolto magari il piacere di essere voluto bene, non per quello che fa, ma per quello che è, hai capito? E quindi è un piacere essere un artista con tanti piccolissimi handicap.
3: Certo.
4: Quando hai deciso di diventare artista, la tua famiglia come l'ha presa? Era felice o ti ha ostacolato?
5: No, la mia famiglia, cioè mia mamma era contenta, mia mamma era proprio la comandante in casa, capito?
4: Ah, ecco.
5: Mio padre non era contento, però mia madre, però c'è qui, perché là, no, una cantante. Poi allora ti puoi immaginare una cantante, una donna perduta. Viene da ridere, ma è così. Perché adesso chi ci ascolta magari pensa che stiamo esagerando, invece è così. Allora una donna soprattutto che voleva fare la cantante, diventava una questione, poi le amiche che parlavano, che cosavano, quella lì c'è la figlia che fa la cantante, per carità, hai capito? C'era questo modo.
4: Adesso, Giovanna, quanto ti è costata la carriera? Hai dovuto combattere tanto per portare avanti la tua musica?
5: Io ho combattuto e ho lavorato come un negro, nel senso proprio della parola, perché adesso non si può dire questa parola di negro, però
4: vabbè, per dire, voi forzati per dire,
3: è
4: no,
3: per fare un esempio.
5: No, noi, perché io lavoravo in sala di incisione anche 9 ore, 10 ore.
3: Madonna.
5: Suonavo la chitarra, ma per poche lire, ma giusto per poter mangiare, perché abitavo a Milano, ero venuto a Milano, dormivo in una stanza con altre 3 ragazze, quindi cioè era un po' duretta, però io accettavo di fare tutto, perché se no dovevo tornare a casa, hai capito?
3: Certo.
5: Cosa che non volevo fare, perché
4: una persona con un carattere così forte, ha fatto spaventare tante volte magari anche dei produttori o degli uomini intorno, insomma, sai, ma, perché tu sei stata all'inizio un po' meglio di difesa all'inizio, no?
5: Ma guarda, io non so se ti ricordi, io ero una bellissima ragazza.
0: Sei tuttora una bellissima donna, dai Giovanna, e non raccontiamoci.
5: Adesso sono una donna.
4: La faccia di quei mostri ricostruiti, infatti.
5: No, io sono ancora tutta intera per adesso. Non lo giuro, non so fino a quanto durerà, ma credo che ormai ci sia poco da
4: fare. No, ma io sono a favore di sistemarci un po', ma quando l'esagerazione nel piede, poi
5: un po' c'è punturina per tenere la pelle un po' più...
4: Quelle sono bellissime, ecco. Se le consiglio, ecco. Però non esagerare.
5: Ma poi vuoi mettere, adesso c'è il Photoshop, in un secondo perdi 25 anni, hai capito?
0: Vero, ragazzi, è vero.
5: Oddio, no, aspetta, sa, 25 anni meno.
0: Guarda, come non esistono più le presentazioni come quelle di prima, è anche vero che esistono determinati tipi di bellezza, no? Soprattutto femminile, che oggi non ci sono più. Era tutto molto più genuino una volta, ma era anche tutto molto più vero, cioè non c'erano filtri.
5: Sì, perché non c'erano tutti i ritocchi. Ma tu hai visto che ci sono delle ragazze che hanno 18 anni,
0: sì,
5: e sono già ritoccate?
0: Sì, io...
4: perché hanno dei genitori ignoranti, capito?
0: Sì.
4: Che permettono di fare tutto questo e gli regalano pure questo per le promozioni.
0: Esatto.
4: Esatto.
5: Però ormai è così, hai capito? Non è difficile far cambiare questa discesa, perché per me è una discesa proprio agli inferi, perché sia per i ragazzi che per le ragazze, perché noi parliamo delle ragazze, ma anche i ragazzi sono... Si fanno fare le sopracciglia, si fanno
0: siamo diventati tutti anche molto ipertrofici in generale, ragazzi, ragazze, noi adulti, è tutto molto così.
4: Ragazzi, ragazzi, va benissimo, l'eleganza, certo, va benissimo. E parlando di eleganza, io non posso non ricordare Paolo Limiti, perché Giovanna è stata veramente un perno importante di questa trasmissione, e Paolo Limiti amava molto Giovanna come artista, vero? Che ricordi hai?
5: Sì, io ho passato la vita con lui, quindi ho i ricordi più belli, come amico e come autore, ha scritto delle canzoni bellissime. Tra l'altro, io ho scritto la canzone di Orietta Berti, quella di Dietro un grande amore, che è l'ultima canzone che lui ha scritto e che Orietta ha cantato per i suoi 50 anni di carriera.
0: Grande Orietta.
5: E poi lui mi ha lasciato delle sue poesie, delle sue canzoni, che io ho musicato post mortem naturalmente, e ce ne sono due in un disco nuovo molto bello, Mattino Ore 5 e Maledetto Vigliacco. Sono proprio due canzoni tipiche di scrittura di Paolo, e sono contenta di averle musicate, insomma.
0: Sì, qui vi stiamo raccontando pezzi di storia del cantautorato italiano, e, pezzi importanti che oggi non ci sono più. Non è che una volta si diceva, ecco, no, perché è una donna perduta. Qui ormai Eleonora e Giovanna, qui siamo tutti perduti in questo clima qua.
4: Siamo veramente perduti, perché poi una trasmissione come quella di Paolo Limiti non è stata più possibile vederla. Cioè, la televisione non è...
5: Ma perché, guarda, scusami se ti interrompo, ma Paolo Limiti non studiava, Paolo Limiti apriva i cassettini della sua memoria e raccontava quello che lui sapeva, che aveva vissuto.
0: Sì.
5: Quindi non doveva studiare chi c'era in quell'anno, chi c'era in quest'altr'anno, chi c'era. Sapeva quelle cose incredibili, sia di cinema che di canzoni. Quindi per lui era facile fare questo programma, tant'è vero che non riesce nessuno a farlo, perché è un'imitazione povera.
0: È vero.
5: Lui aveva ripescato tutti i cantanti, quelli con la bella voce, li aveva ripescati tutti, e la trasmissione aveva successo proprio per questo fatto, perché la gente rivedeva i suoi beniamini, quelli che non Adesso se non sei raccomandata in Rai non ci vai, eh.
4: Esatto. E poi ci vanno, non so, ma ci vanno proprio.
0: Vanno tutti.
4: Poi adesso ultimamente c'è da dire che stanno invitando un po' gli artisti dell'epoca. E io spero di vedere anche Giovanna, la Bolgia Buona.
5: Si no, non mi invitano, perché.
4: Perché?
5: Per finire il discorso di prima, c'è un'ignoranza tale da parte degli autori, e io non ho paura a dirlo, perché io ho fatto una trasmissione l'anno scorso, e non mi ricordo qual era, e ho detto a questi autori, erano giovani, questa trasmissione è molto bella, qua ci starebbe molto bene Gilda Giuliani. E loro mi hanno detto, ma chi è?
0: Gilda Giuliani, certo, non la conoscevano.
5: Tu che fai un programma musicale e non sai chi è Gilda Giuliani, non puoi farlo. Cioè, sei lì perché qualcuno ti ha messo lì, non perché sei bravo.
0: Sì, adesso purtroppo funziona così, poi non è detto che in futuro funzionerà sempre così. Io mi auguro che le cose cambiano. Certo che per cambiare, sarete d'accordo con me, bisognerebbe ascoltare la tradizione, ascoltare questi racconti, bisognerebbe riportare un po' in auge, ecco, anche personaggi
5: più
0: come
5: più che altro farlo riascoltare, perché guarda che la musica adesso, la musica italiana è veramente sottoterra.
0: È un po' strana la musica perché? Italiana adesso, sì, è particolare.
5: No, perché sono tutti rapper. Beh. Ma come fai a vendere un rapper che in America o in Germania o in Francia? Non si capisce nulla. Vero. Non si capisce nulla noi in italiano, figurati gli altri stranieri.
0: Vero.
5: Esatto. E hanno abbandonato tutti la melodia.
0: La melodia.
5: Tant'è vero che noi siamo rimasti. Con te partirò. Grande amore del volo. Cioè, queste sono le canzoni che hanno varcato i confini dell'Italia, dell'America. Le altre no.
0: Giovanna, ma volevo farti una domanda. Siamo proprio in tema, io ed Eleonora ne parliamo ancora di questa cosa. Ma cosa ne pensi tu, anche se è passato da un po', non importa, cosa ne pensi del Sanremo che è andato? Secondo te la vittoria di un Salda Vinci è stata giusta, non è stata giusta? Come vedi questo festival passato?
5: Allora, tutti hanno avuto da criticare. Intanto canta senza l'iTuner.
0: Ecco, vero.
5: Primo.
0: Vero.
5: Secondo, lui ha fatto una canzone che è stata scritta da due settentrionali, uno di Milano e uno di Veneto. Quindi, voglio dire, non è che è stata una canzone scritta da un napoletano o da un siciliano. Allora, la canzone, io ti devo dire, sarò banale, a me diverte.
0: Ti diverte? Ma non sei mica l'unica che diverte.
5: La trovo carina. E lui, quando non canta questa canzone, canta veramente bene.
0: Sì, è vero.
5: Come si chiama? Massimo Ranieri di quando era giovane.
0: Sì, è vero.
4: Esatto, questa voce,
5: anche
4: lui,
5: questa voce italiana. Perché, ragazzi, noi siamo italiani e facciamo tutti gli americani, ma siamo italiani.
0: La
5: nostra cultura è questa.
0: Ci siamo disabituati a quello che è la canzone italiana, ma in quello in realtà è il festival della canzone italiana, no? E quindi, voglio dire, il prodotto che ha vinto non è poi così non normale che abbia vinto.
5: Lontano dalla tradizione italiana.
0: Esatto.
4: E qui volevo chiedere a Giovanna, ma perché una voce così bella come la tua non la vedo varcare quel palco? Anche qui ci sono sempre i soliti discorsi, Giovanna.
5: No, io tesoro. Allora, quando volevo andare a Sanremo ero giovane e avevo paura. Quando decisi, poi allora dissi vabbè, allora ci vado. Mi sono trovata di fronte a dei muri. Allora, le case discografiche comandano, mettono lì una e però devi prendere anche questi altri tre. Quando tu leggi gli autori che per scrivere una cazzata, scusa se sono volgare, mettono sei autori per scrivere una fischiarata, ma come? Ma perché è tutto un business, hai capito?
4: Esatto.
0: Esatto.
5: Non ecco perché la musica italiana è morta e tutte le case discografiche sono chiuse. Esatto. Perché? Se non c'hai lo spazio. Poi, amore, io ti devo dire onestamente, di confondermi o di farmi raccomandare da qualcuno non me la sento proprio.
4: Certo. Esatto, sai questo discorso che me lo feci tanti anni fa? Lusso.
5: Ho fatto, come dici?
4: Tanti anni fa, questo discorso che stai facendo tu in un'intervista, me lo feci Giulio Russo.
5: Ma certo!
4: Le tue stesse parole.
5: Ma certo, ma perché è così? Perché io non voglio esagerare, ma potrei dirti delle cose vere, non per scherzo. Mi senti?
0: Sì, sì, ti sentiamo. Sì, siamo in religioso silenzio perché le cose che stai dicendo sono vere, Giovanna, e ci fanno pensare.
5: Potrei dirti delle cose, ma cosa, a questo punto non cambia niente.
0: È
5: non
0: triste.
5: Cambia niente perché è un business, è No, no, lasciamo perdere, guarda, se no mi innervosisco.
0: No, non ti innervosisci.
4: Allora, invece parliamo.
5: Quello che tu mi fa, vuoi sapere cos'è che mi fa veramente innervosire?
0: Sì, lo vogliamo sapere come.
5: Allora, quelli che fanno le giurie, c'è gente che non sa neanche che cos'è un La minore. Come fai a giudicare?
0: Sì, questo
5: come
0: è
5: fai?
0: Vero.
5: Io sento dire bravissimo, ma come bravissimo, non sa neanche respirare.
0: È vero, ci sono persone nelle giurie, io noto, che non hanno nulla a che vedere con il canto.
4: E sono comandati, anche quelli.
0: Bella cosa, siamo messi bene. No, ragazzi, andiamo bene, come diceva qualcuno.
5: Andiamo bene.
0: Sì.
4: Andiamo bene, però parliamo di musica, parliamo adesso quanti anni sono di carriera, Giovanna, quanti anni
5: amore, sono?
4: Sono
5: 55 anni di carriera.
4: Mamma mia.
0: Tantissimi.
4: 55 anni di carriera e di tanto lavoro.
5: Voi non eravate ancora nate.
4: Mamma mia.
0: Già.
4: Immagino, perché lei, come quello che ci racconta, non è una che si fa tanto sottomettere o sa tanti giochi. Ecco, no? Parliamo di questi discografici. Però è sempre sul cresta dell'onda, è amatissima. E volevo parlare adesso che il 1° maggio esce il nuovo brano, Giovanna. Ne parliamo?
0: Sì, parliamo.
5: Sì. Guarda, adesso io sono amica di Mosello e una persona, una rara persona,
0: grande lui.
5: Onesta, seria, un grande musicista, e con lui io sono sempre disposta e disponibile a fare qualsiasi cosa. Abbiamo fatto questa canzone che troviamo tutti e due che sia adatta al momento drammatico che stiamo vivendo.
0: Purtroppo
5: perché,
0: sì, Giovanna, purtroppo sì.
5: Perché i bambini, cioè la guerra, le cose, ma la gente, ma non ci pensano. Io non lo so. E allora c'è venuta questa canzone che secondo me è bellissima, ma è bellissima ma non perché la canto io, è perché l'abbiamo scritta insieme, perché è proprio bella la canzone, perché esprime un sentimento attuale di disperazione.
0: Esatto.
5: Perché non fateci odiare. È ma tu pensa ai bambini che li ammazzano, li lasciano, o che muoiono di fame, o che non hanno niente da bere e da mangiare.
0: Vero. Non fateci odiare, 1° maggio 2026 l'uscita sotto Music Universe. Io quando l'ho ascoltata, Giovanna, devo dirti la verità, ho fatto fatica, ma non perché la canzone non sia bella, qui non si tratta neanche di bello o brutto, tu hai una voce fantastica come sempre, ma è una canzone che fa male e ci mette davanti.
5: Questo è il cuore, hai capito?
0: Sì.
5: Tu pensa che, volevo dirti solo una piccola cosa, io faccio parte dei Lions e facciamo delle cose, dei camion di naturalmente pasta, anche medicine, abiti, dei camion tir per portarli in Ucraina, perché ci sono dei bambini che non muoiono di fame.
0: Certo.
5: Allora, questa, sì, lo capisco, però ti si squarcia il cuore,
0: sì,
5: capito?
0: Sì, ti si squarcia il cuore davvero.
5: Sì, io sono veramente con Mosello, ho una forma di rispetto, di grande amore, perché mi ha coinvolto in questa cosa che secondo me è fantastica. E mi auguro
4: che fisica. Perché un artista, dobbiamo proprio ringraziarti, perché è un artista della tua bravura, del tuo calibro, che dentro ha un cuore così enorme, che fa parte dell'anno, che spediscono cibo e medicine. Ma com'è possibile nel 2026 ancora sentire parlare di guerre, sentire parlare di mercati? Ma che mondo orribile! Che mondo orribile!
5: È terribile. Guarda, io il 25 marzo ho sentito delle cose per strada che mi sono vergognata di essere un essere umano. Proprio questo, non è possibile, speriamo di non essere come loro, perché veramente ho sentito ma proprio delle parole assurde.
0: Sì.
5: Ma come? Il 25 aprile è sempre stata una giornata di gioia, di festa, perché era la liberazione, e adesso è diventato qualcosa che non si sa. È un odio fra uno con l'altro, vedi bandiere di tutti i colori, di tutte le cose, uno contro quell'altro. Ma poi cosa non hanno detto? Non lo ripeto perché raccapricciato.
0: Sembrava più il giorno delle recriminazioni che il giorno della liberazione, sì, mi viene da
5: esatto,
0: dire.
5: Esatto.
0: Forse ci siamo dimenticati per chi sono morti i nostri avi, quelli che sono venuti prima di noi.
5: Hai capito?
0: E chissà, quelli ce lo saremmo dimenticati.
5: Ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ritorniamo alle canzoni.
0: Che forse
4: le canzoni, questa canzone veramente che arriva nell'anima,
0: sì,
4: e che Giovanna anche questa volta insieme a Luigi Mosello hanno creato veramente una poesia che ci arriva dritto al cuore.
5: Grazie.
4: E soprattutto grazie a te, perché con Mosello, l'artista grande che sei, per come canti, per come sei interprete nelle tue canzoni, perché questa è una cosa importantissima, interpretazione, no? Sei veramente meravigliosa e fa parte di un lavoro grande che proprio in questo periodo esce proprio giustamente a discapito di chi comunque nel 2026 ci porta ancora a guardare e sentire questi orrori. Ecco, le emozioni quando l'hai cantata, Giovanna, cosa hai provato quando la cantavi?
5: Ma te l'ho detto, ti si squarcia il cuore, perché soprattutto quando non fate giocare, no, è un urlo, è un grido di disperazione.
0: Sì.
5: No, guarda, io mi auguro che chi lo ascolta sappia e capisca che siamo veramente in una discesa tremenda.
0: Io, siamo
5: parlo per quelli che sono giovani.
0: Certo.
5: Sono il domani, ma è un domani tremendo questo qui.
0: Sì, c'è una frase molto emblematica.
4: Vorresti
0: nel
4: macchina
0: testo
4: del tempo, Giovanna, se ci fosse la macchina del tempo, dove vorresti tornare? Dove?
5: Ma io sono contenta di essere qui, però se dovessi tornare indietro vorrei ritornare nell'anno, nel 1970, quando c'era la mia mamma.
4: E c'era la mia mamma.
0: Certo.
5: Perché no, perché sai, quando si invecchia poi si sente la mancanza dei genitori,
4: sì,
5: e quindi quello sarebbe per me. Poi io ero molto legata a mia mamma, mio papà, hai capito?
4: Guarda, stai parlando con me, Daisy, che noi nonostante siamo giovani di te non abbiamo più la mamma, quindi ci capiamo.
0: Quelli sono i cardini portanti, le mamme sono i cardini portanti di noi, sì, e di questa società. Quando mancano è un disastro. E volevo sottolineare solo che c'è una frase che a me ha colpito molto nel testo di Non fateci odiare, che è tra sguardi senza voce, che riflette poi alla, sì, fine una condizione, ma una condizione che viviamo tutti, ma che io penso che in particolar modo purtroppo vivano i bambini, i nostri bambini, che sono ancora fortunati perché sono per adesso sono qui con noi in uno stato che ancora non è, io me lo auguro con tutto il cuore, di guerra,
5: che non è in guerra,
0: però immaginiamo quelli di altre realtà che cosa sia.
4: Sono tutti poveri gli stati, poverini, per mandare le armi ci diamo pochi soldi, non ho mai capito questa cosa.
0: Non lo so.
4: Giovanna?
5: Beh, lo so, hai detto una cosa giusta.
4: Dobbiamo curarci, dobbiamo andare privatamente perché la sanità va
5: Ecco. No, per quanto invece no, io la sanità no, perché sai, forse perché il mio medico è eccezionale, quindi chiamo.
4: Meno male.
5: E anche ti dirò che sono rimasta scioccata perché dovevo fare a un piede una risonanza magnetica perché mi ero stroppiata e mi ha mandato l'impegnativa, sono andata lì al dico quanto devo aspettare, dice no signora dopo domani mattina alle 8.
0: Sei stata molto fortunata.
4: Giovanna, era un tuo fase, perché c'è da un
0: po' di fatto.
4: Mi sa che così.
5: Io sono andata convinta di dover aspettare, dico ma quanto è? Se no, dopo domani mattina alle 8. Ah.
0: Guarda, magari fosse sempre così, saremmo tutti a cavallo, guarda.
5: Speriamo, dai.
0: Era un tuo fan.
4: Allora, siamo quasi al termine, purtroppo, perché fa bene avere amici tutto il giorno. Giovanna, possiamo dire ai nostri ascoltatori dove possono ascoltare il brano?
5: Su tutte le piattaforme. Mm-hmm. Su tutte le piattaforme digitali lo trovano, Spotify, quello lì. No, il titolo è Non fateci odiare Giovanna Nocetti o Giovanna,
0: perché
4: Giovanna,
0: ricordiamo
4: ti manca il vinile, ti manca il disco,
0: infatti
5: ma lo faremo.
0: Ah, bellissimo, speriamo.
4: Allora Daisy, siamo in chiusura naturalmente. Noi tu fai una bella presentazione Giovanna, perché adesso manderemo la canzone,
0: certo.
4: Per cui Giovanna, c'è qualcosa che tu vuoi dire ai nostri radioascoltatori che ti amano, un messaggio?
5: Continuate ad amarmi anche se sono un pochino in avanti con l'età, però io vi amo tanto.
0: Allora,
4: e loro amano te, e ci prego.
0: Allora, noi amiamo te.
5: Ciao Eleonora.
0: Ciao cara.
4: Ciao Giovanna. Di cuore, spero che troverà ancora i microfoni.
0: Grazie.
4: Certo. Daisy, prego, presentazione.
0: Allora, adesso da una ragazza degli anni 60 che ha vissuto pienamente quell'epoca e che a parer mio è immortale, Giovanna Nocetti, che è stata qui con noi, ascoltiamo la bellissima Non fateci odiare in musica. Grazie. Ciao ragazze, fantastiche.
4: Grazie Giovanna.
5: Ciao tesoro.

0: potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: sempre su questa canzone. No, ma cioè, allora sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro, romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame. No, mondo infame, vedete quel casino che c'è, ovvio. Ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè, no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei, ripeti, sei andato a fare il bidet, allora scusa, la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, al sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop. Eccoli qua. Ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy. A tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì. Vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire.
2: La cascata, per lui forse era tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro peli, si è tagliati i capelli,
1: vabbè,
2: tu invece tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, se, vabbè, ascolta, per leggere il primato ce l'ha lui, perché no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live.
3: Che cazzo?
0: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? Che poi io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera. Lui registra tutto, lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa. Ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo. Mi registra anche tutte, anche fuori onda. Questo è il bello.
2: Le pernacchie, anche quelle.
0: È vero, sì, tutto, sì. Tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato è venuto benissimo, e sì, perché era sporco, un po' rigatello eccetera eccetera, Brian invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi, poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che va?

0: Ragazzi, mi è piaciuta molto la frase, detto, prima pulisco i dischi poi vado con le donne, bravo.
1: Ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cacciata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
1: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una
1: donna. Della preistoria allora.
0: La preistoria, certo, ormai mi dispiace ma ho perso l'abitudine. Allora,
1: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans là,
2: mi
1: sai
2: è cascato,
1: quanto...
2: mi Tinder. È cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora, in questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere. In questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
2: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi, se non vado errato, che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come, quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
2: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni.
1: Intanto è passato già un anno, mamma
0: capito,
1: mia.
0: Capito.
1: Il tempo passa e tanto tempo
0: se ne va, più bambina.
1: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. No! E là! Charlie Dor! Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, ma sì, qualsiasi emittente telefonica, quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno.

0: Ora so.
1: Allora... Ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live. Si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo.
2: Ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca. La buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Mi è capito. Allora, no, allora, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo il numero uno, bla bla bla bla bla. No, no, dovete pensare che ho fatto. Non è che ho fatto questa prova, veramente ero. Diciamolo. Ero in Trentino. Non sto scherzando. Ero in Trentino.
1: Perché ha detto diciamolo.
0: Allora ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok, 2 o 3 giorni di riposo, e ti ricordi Brian, ok, ti sei ubriacato, vabbè, quella è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero. È vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: Era Dolce Alice Live. E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live. Ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no, è bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante. E ti senti
2: e
0: ti ascolti, è un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su. Ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia, che c'è? Che ti, lo no, so, sono no, le vampate no, della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Lo so, le caldane, sono le caldane.
2: La caldaia la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda un po' se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro no. La testa della Patrizia. No. Mamma mia, ha girato il foglio. Quel foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado.
1: No, è per mandarti a quel paese. Sì, per...
0: C'è scritto Max,
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.max.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche a proposito che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Comunque volevo dare il WhatsApp. Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi? Non li leggi mai?
2: Certo che sì.
0: Certo, ma sono tutti...
2: Non l'hai ascoltato la settimana scorsa?
1: No, tanto io devo ascoltare di più perché so che te arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono, no? Si adattano alla trasmissione, disgraziati. Allora,
1: allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348 349 1141.
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
3: Vai, dai, vabbè.
0: Ma ci posso fare io queste cose qui?

0: Ma chi è
1: Ma che parla, Brian? Ah, è sul disco? lo so. Avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
2: Sono qui,
1: è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
3: Sì, no, abbiamo il bar, sì.
1: Si porta dietro le cose. Hai una notizuola, Patti, oppure?
3: Sì, ce l'ho.
1: Vai.
3: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, eh? Mm-hmm. Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
1: Cioè, e perché questa cosa?
3: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
2: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri strada.
3: Sì, precisamente, hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
1: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
2: Bravo, esatto.
3: Ti stavo dicendo, infatti un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario,
2: vuoto, però,
3: all'orario previsto, per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia.
1: Sì.
3: Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
1: certo,
3: in stazione a terra,
1: per forza.
3: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto,
1: sì,
3: però vuoto.
1: È un cretino, sono dei cretini, quando fanno quelle cose non si può dire altro, si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una... no, non posso farla ancora. No, no, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda casa della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici. Non sa chi abita in Puglia.
3: Sì, io lo so che abita in Puglia.
1: Chi abita?
2: Non tu, Patrizia.
3: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
1: Lo so, dillo a me. dillo a me che ci
3: sono. In Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
1: Sì.
3: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
1: Saluto Massard,
3: Albano
1: che è Albano più piccolo
3: che,
1: e biondo.
3: Sì, così.
1: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire, mamma mia.
3: Abbiamo imparato da te.
2: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
1: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
2: I love you.
3: No, I love you. Ili.
1: Come?
3: Ili.
1: I love you.
2: I love you.
3: No, però c'è l'abbreviativo che si dice ili.
1: Sì, l'abbreviativo di stamp. Allora, Climax Blue. I love.
3: Niente, ti devi aggiornare.
1: È vero.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: che poi bisogna, no, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bel, sai, riempie la bocca, ma vaffa.
1: What the fuck?
0: Sì, sì, sì.
1: In inglese è what the fuck,
0: sì.
1: Ma comunque ti amo, se sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello, beh, in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te quiero. Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto, ecco, te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in Thailand,
1: in giapponese, non lo so, in giapponese
0: giapponese sarà shaka.
2: Max, gradisci un caffè?
0: Mamma mia. Perché non gli... Allora, fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè, perché non si danno consigli, ma un suggerimento. Togligli tutte le password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: No, allora,
2: vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui, sì, non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, gli è bloccata la camera.
2: L'altra volta, Max è
0: l'altra
2: andato,
0: l'altra volta. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
2: Allora, adesso
1: è luce fu.
0: Ma è luce, certo, fu. Sono arrivato,
1: vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela il cuore. Allora, mettitela il
1: cuore. Come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ah, ecco, comunque, detto questo, cari miei, abbiamo scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine, a Song for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: Due anni fa
0: ti ho trasformato in un mostro deforico. Nel senso buono, chiaramente.

0: Allora, cominciare.
1: Allora, Max, senti.
2: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo.
0: Faka fa.
1: Poco fa. Quello era quel paese anche in inglese, sì. What the fuck. Yeah?
0: Sì, vabbè,
1: allora,
0: vabbè.
1: Siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
0: No,
1: ti amo.
0: Sì.
1: Ti amo in giapponese si pronuncia Aishireturu.
0: Aishireturu?
1: Turu, sì. Però, però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire sì, semplicemente daisuki desu.
0: Ecco, questa è più porno, questa è più porno,
1: è
0: questa.
1: Ma veramente,
3: le trovo tutte le che te devo dire.
1: Ma veramente, no, guarda, non è una cosa che io mi sto inventando io, eh.
0: No, ma daisuki è già tanta roba. Va bene, va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
3: Suika,
1: vero? Ah, suika, melone, sì, suika.
0: È bellissimo.
1: Una volta ci
0: suika è bellissimo.
1: Sì,
0: mia.
1: Veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
0: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
0: sì,
1: tutto e di più.
3: Detto,
1: Fiorello,
3: anguria.
1: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
0: sì,
1: e lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
3: dei gelati
1: in diverse lingue, in modo che i turisti quando
3: gusto di melone si dice suika. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone per
1: dire suika.
0: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
4: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
0: Che? Cosa? No,
1: c'è cascata la birra di sopra.
0: No.
3: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
0: No, spero che sia Brian, spero che sia un ecco una battuta.
1: Le coronarie, ti sono soltate.
0: No, perché poi costano un sacco,
3: Brian,
0: di sale.
3: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
0: È detto giù.
1: Ma comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
3: Un mostro sacro. Allora,
1: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché altrimenti non. Sì, lo so. Ma lo so. Però comunque avevi intravisto il potenziale.
0: Ma intravisto,
1: non...
3: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via. Questa non mi molla più il microfono.
0: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta. Ah, ecco. Grazie.

0: Hills, Super Hills, è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70, hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali, mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora. Vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile è successo sempre in Italia, a Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Questo è un dilemma, in quel posto.
2: Va bene, allora, un ragazzo, in occasione del compleanno della sua ragazza, compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza normale. Dire niente, certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice: ma ora che c'entra questo, che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice: no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché.
0: È aperto. Perché il giudice ha detto: è un regalo.
2: Appunto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma, anche no. No,
2: comunque lei è una macchiavellica,
0: lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
2: Diciamolo
0: come sono. Dai, ti amo, amore, e poi arriva.
2: Dai, gliel'aveva detto in giapponese.
0: Sì.
1: Sicuramente.
0: Sushiku. Le

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: beh, avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi lo conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia, ha preso il caffè, sistemato tutto, hai fatto tutto?
1: Sì, sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, bene, bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina.
0: Una volta
1: tu
0: al giorno.
1: Fatto.
0: Una volta
1: l'hai
0: al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che ci
1: faccio?
0: Faccio
1: la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Tu? E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che toglievi i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Ah, ok. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. E portatevi quel mixer di funzioni. Allora, ti hanno vuoto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice
1: Live. C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Dato, siamo andati a pescare io e Brian lo devo dire com'è, in televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone e io ho detto va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, la mando.
0: Certo,
1: ci sono problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché
2: più collaborazione.
0: No, vabbè, no, ma poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente No, Loris, non è ancora ora, di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito, ma scordatelo veramente, guarda, ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa, giralo col

un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa.

0: Ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: se
0: troppo...
1: vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. È troppo giovane per Dolce Alice Live, è troppo
2: Bruno
0: giovane.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: Qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì. Poi allora. Se mai lo mandiamo. Allora.
2: Allora, ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro
0: sì.
2: sei curioso di sapere come va a finire oppure lo leggi pagina dopo la fine? Cioè, ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, sai leggere, Max?
1: Credo di sì, poi non lo so.
0: No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Punto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: divulgato la trama del film, non mi dite.
2: No, lui è stato, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
1: Come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve conoscere in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: Sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi dopo è il mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba, c'è il copyright, ragazzi,
0: così. Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti il tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in
0: capito il lato oscuro.
2: Allora
0: della
2: lui che faceva, c'era ad esempio un film che doveva uscire
1: e lui già spulciava tutto
2: che
1: fuori
2: uscire,
1: e
2: il film che deve uscire ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva
1: le
2: che
1: scene
2: si,
1: del film e non
0: perché
1: fa,
0: andava
1: non
0: sul lato oscuro di internet, no, sapete che c'è il dark side, no,
2: il mercato nero. Sì,
1: e allora si fa? Si va di Bruno Mars e poi Loris Marchi, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: mandiamo, allora mando.
0: Vai.

0: Just One More Dance, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé, fantastico.
1: Capito, due cretini hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: fantastico,
1: interpreti
0: meravigliosi. Brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok, ah no, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma. Che angoscia che mi fate in coppia.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving on Hard Direction dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson. La band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving it High Direction, People's Choice, il genere funky disco soul, l'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People's Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: cioè, fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale.
0: Ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto, ma che problema. Glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo, vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Art Wind and Fire.
0: Insomma, gli Art Wind and
1: la
0: Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che gli Art Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano. Ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma, vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì, ce ne ho ancora una piccola. Lampo questa.
0: Lo so. Lapo? Allora, Lapo?
2: Lampo.
0: No. Ah, ho capito,
2: la
0: Lapo.
2: È piccolina, è corta, però fa.
0: Come te, dai.
2: Sì. Una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta.
2: Una
0: puoi...
2: sposa.
0: Ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però...
0: dai.
2: Ecco, allora, durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio.
0: Sì.
2: La sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore.
1: E
2: le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite, ci sta.
1: E lui l'ha raccolta.
0: E lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora anche questa.
2: No, male lingue dicevano.
0: Sì. Lo so io dove era lì.

0: ragazzi di colore, Philadelphia Sound, chiaramente insomma, soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata,
1: gli anni 80 la fanno da padrone, è vero,
0: è vero, è vero, è vero. Allora, allora volevo anzi, facciamo, voglio fare un regalo, voglio fare un regalo a una, a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme, io la donna notizzola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta.
1: L'abbiamo anche intervistata Elena Presti.
0: Sì, è vero, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva anche, io sarò ospite della sua trasmissione in tre. Sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissimo, grandissima trasmissione. Brian, c'è, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non ho ancora sentito, la sentiamo insieme.

0: essere detto il cordobés. Mi è venuta così, così. Che poi
1: Elena è brava,
0: ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se ho baderrato c'è di mezzo anche Gianni Galdi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18, immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box, no,
1: in mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, di tutto e di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì, box così, no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di, no, ecco, tutte cose così, no,
1: non ti portare le in-ear, perché guarda che i fonico dall'altra parte bombarda di parole. Fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa.
1: Tutt'altra storia.
0: Tutto il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella, non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: la squadra,
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 40 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no no, che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per
1: anche
0: voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, ma certo. Certo, ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, la gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica del Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, se no
0: la testata.
2: Non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il mix. No. Allora, perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva.
1: Ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà.
0: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa è per chiudere in bellezza
0: le nostre stupide

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back and me different.